Saracini che veneziani, che anche te non sto catatti, e logumu to gattagliani.

Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo